0: Lasciatemi! Ma nascono il segreto, non li avete colpe!
1: Per loro